And if you're from me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jiji o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Se ni a muji di e tia no Muji di e nyimu nkwa enye sa mamu Me si a hwa no huna di e amu no muha Hey adi anti sumpo

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di eni mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna di amnu muha Hey adi anti sumpo Ah